0: si fè? Che Susanna è la stessa si fè? Susanna!
1: Susanna!
0: È la stessa!
1: È la stessa!

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione è più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

0: che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentar la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di te?
1: Di me medesima, la speranza che annobili il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Vedi

0: Per da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'hai conti abolito?
0: E bei non è pentito, par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertire. Trovato la bebe. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

io incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capungendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capungendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto di dare.

tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: quel dritto ch'oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: Scusate, Pasilio, tutto già disse.
1: Ma senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O sei?
0: Esci e alcun non esci.
3: Che mi lasci qui solo?
2: Che brava dama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi trovo.
3: Non piccionare!
0: Vati e cerca che parla!

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrar.
1: Mamma mia! Un'impostura è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi. Per madama! A proposito, figlia, instruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia!
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pero. Che dicon tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Tosto andate e scacciate il

0: Pancho. Ah, cosa vencio?
1: Ah, crude stella.
0: Ah, meglio anch'io. Onestissima signora.
1: Accademo di peggio.
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così fan concelle, non c'è il

0: braccia a costo di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: Dio, che sento! Andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: ed allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora io chiar mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Oh, per via!
2: Fermatevi!

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà, candida vesta, diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. E un dritto ingiusto ne miei feudi avolendo, a natural do

io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: va. E voi non applaudite?
1: E afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio. Fin domani, scuola. Parta tosto.
1: Ho che dirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettavo il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Guardati pria che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, arfallone amoroso, notte e giorno, di giorno, gira.

quel pennac qui, quel cappello, quella fiora, quell'aria trillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, intorno ci

per montagne, per valloni. Le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiando.

0: Vieni, amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio se serio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi sembrata. Questa è l'unica strada.

0: persuaso. E dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Cherubino vi mando.

che fa tutto ben quello che fa. Resto a noi un bel soldato, il gran mi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder, andrà benissimo.

0: e quella patente che sollecita gente l'ebbi orror da basilio alla fretta obliato e non il sigillo
1: dei che?
0: Della patente

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate, l'aprirem senza chiari e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama all'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace! Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare! Per questa sera! Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onor non è stato.
0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentite,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco...

0: campaggio rinchiuso
1: fu solo per partire,
0: ma i treni di palpiti
1: fu solo per volarvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio e a voi per basilio
0: coperti di foglio.

pronto ai suonatori. Le trombe sentite, i piffari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir. Vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carte di scoprir, un'arte dei carte di scoprir, un'arte dei carte di scoprir.

0: signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
2: Non conosco.

0: niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente, e all'usanza

0: Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di buon signor Dio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i canofani,
1: in giardino,
0: sì.
2: Cosa
1: sento?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
3: Chissà che pazzo!
4: Su tutto lo vidia!
0: Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi! Dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: il giardino.
1: La signora, signora, il barbiero, segui pure.
5: In volte dei testi,
0: non lo dire.
1: Via Piangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore.
1: A credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso?
1: Poi
0: salta una tosta casina.
1: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
3: Esiste quel pazzo?
1: Che dice?
0: A me parli il ragazzo.
1: Che rubini!
3: E saputo,
1: da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non vedi saltare di là.
1: Che pazienza,
3: oh,
1: finiamo questo bagno.
3: Cosa c'è, lo finirò.
1: Dunque tu,
0: e salta in giù,
1: ma perché?
0: Che timor,
1: là rinchiuso. Aspettando quel caro visetto, tippe tappe un sussurro forduso. Ora i gridaste, l'ho scritto biglietto. Saltai giù dal terrore confuso.

0: Io tanti aspettate, sarà forse il sonnario che tempi la lista dei osti. Parlate, e tu lascialo, lasciami, e parti,
1: partossimas.

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Oh, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Succedo.

L'hai scelto avvocato, vengo a far le sue difese, delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

per testi in mano che prova sulla trombone con le stanze di Dana su per oste su per la pietra silenzio lo vedremo il contrappone leggeremo

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orvel riporto!
0: E no, potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chi io vi prometto?

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa attenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Fornitevi la bocca, o oh, signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato abbia vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io catea? Perfidi! Io voglio!

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio, e a un incognito Figaro ricurre.

0: mente, o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro,
2: e ti amaro.
1: Se sposa io sarò un
2: oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: In che superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Dei capestati due mi da pezzettoni!
3: Son gentiluomo!
1: Sì.
3: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
2: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambino trovato?
3: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Il testimonio!
3: L'oro, le gemme e i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto
0: questo!
3: Al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, un braccialesco.
3: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
3: È vero, sono io.
0: Chi?
3: Chi?
0: Chi?
3: Il rapir presso un castello. Ecco tua madre. Valia, no, tua madre.
0: Sua madre.
3: Cosa sei?

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre, sua madre,
0: sua madre, sua madre,
1: tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

che a te lo dirás, mio padre, che a te lo dirà, mia madre, che a te, signor.

0: or non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi questo è il biglietto da denaro che avevi e dei tua dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di informare.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria.
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Helpini!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne disse il conte? Dispetto e rabbia, che meglio or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo un loco. Scrivi, che io scriva.

0: penso qual uom, qual debole, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestra? Non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Ma si proverò nel terrazzo, lasciate fare voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia congiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Or chi sei?
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Eccolo!
0: Temerari!
1: Io sono un ghiaccio!
0: Contessa!
1: Oh, non parliamo! Ecco qui le due nozze, ricevermi e togliamo! Al fin si tratta d'una vostra protesta!
0: Ma...
1: Seggiamo!
0: Seggiamo!

solita usanza, le donne ficcano gli aghi in ogni loco. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che ritiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: E così tenerai dal vestito, già sai di far tutto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai ecco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arecare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come...

0: quella spilla, o madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, ma questo oppio ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto...
0: Ma in realtà dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito...

0: chi verrà?
1: Son, quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
1: Oh, buono, buono, capisco come dire. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio vorrete tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

il momento della mia cerimonia. E io godeva leggendo, e nel volerlo io rideva di me.

che cantano per farci pirar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son mole pizzezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre di gagna, amiche d'affanni che vincono mentre

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: pazzo con la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi al grande istante.

0: quella forma è commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciottaggio!
2: Lo sento, c'è!

0: pace. A cosa di me mio?
1: Già che così vi piace, vieni, eccomi qui, signor.
0: E compiacente femmina.

0: abbia bella venere, andiamoci a celarlo.
1: Morisci,
0: morisci, morisci, morisci, morisci, morisci, morisci, morisci, morisci, morisci,
1: al buio si dormire.
0: E quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrar.
1: Il fuoco sono stato!
0: E
1: vale.

sei la contessa, la quella che non vede. Vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con cara

0: Aiutemi un po'.
1: Servitemi, signor.
0: Che schiaffo.
1: Che schiaffo. Questo. Ah. E ancora questo.
2: Au. Au. Non battere così presto. Au.